Jehova. Agora na rabiru abebe na Diego Sana. Agora que birisho e do Jehova. Agora que lá o nome da lei do Oriente. Agora que a vida cheia e ora carne e isso. Oh, rica e anda mais e tererererebo. Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana, Osana,

0: Geje nage nana nasi ampala.
1: Geje ankai.
0: Ino singolo jo? Geje ankai. Tone nasi. Geje ankai. Iya bayi kris nage kesho kolo mirura lagi nage nana nasi ampala. Teja geje geje ankai. Niru nage kura. Oro singolo nage obayi. Tengesha enkolo mirura danele.

0: Mayan FM, e Kenyor Pokingai. Etumito yok enaibora jijik.
1: Eiti.
0: Oloroito.
1: Oloropila.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewa lwan olosho.